0: Hello.
1: Good morning. Hello, Legister Taram No Okcheri. Hello.
0: Hello.
1: Oh, Tajare, Tajare. Hello.
0: Hello.
1: Oh, Tavira Bra. Nen wak sikajik tang nuai tabamale.